0: tu sarà, abbiamo Cristo, la morte.
1: Amen.
0: Mukama, amen, amen. Mi muse e mi tima. Che va giù, mukama, la gonda offe. Goma di sani, non volevo dire, qua tu fuddera, e la non Gupati omutuukirifu okwebaza bulijjo na buli bantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo mu akolera byonna wabufumira ab'omulokozi omunuzi yagwamula okubanga oyo mutuukirivu omubeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza ggwe ky'oyagala n'okukufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe aluleka okuzuukira. Tetwalweka banewalayika n'abalwiri bonna okutendereza ekitiibwa kyo.

0: Impulse y Amaguesía.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza.
3: Sapiencia. Baby, yo sapienza, no va a voler wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Ujawuliriza katimba k'ebyemizannyo.